poli, di bombarda, di cannoni, che le palle tutti tuoni all'orecchio fan fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai.

nome una ragazza, poi si gira per la piazza, se sotto una finestra faria l'amor sentite, ferite pur ferite, ferite pur ferite. Il mio padron sarà

ragazzo passeggia per la piazza. Se sotto una finestra pari all'amor sentite, ferite, ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, ferite, metà di voi pavadano e gli altri vadano là e pian pianino cerchino lontano via di qua, no, lontano, lontano via di qua, andate fare presto, andate fare presto, fare presto, fare presto.

Cos'è? Cos'è? Noi fardabbiamo il resto. E già vedrai cos'è, cos'è, cos'è. E già vedrai cos'è, cos'è, cos'è. E già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è. E già vedrai cos'è, e già vedrai.